0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Malagueña, canta Luis Heredia el Polaco con la guitarra de Paco Cortés en el Festival Ciudad del Lepe 2000.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Tía Nica la Piriñaca canta Soleá de Juaniquín de Lebrija con la guitarra de Juan Moreno.